0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te sarà.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

Anna, tu mi accenderai il sigarone. Vengo a prenderti stasera. Suona il clacson, scendi giù. E mi troverai seduto sulla mia torpedo blu.

parla tutta in seta gloria, ma è molto seria. Sul radiatore, sopra il tappo, tu vedrai la statua.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

questa sera quando ti abbraccia a nascondo da sta faccia, perché so sai buci che tiene rinta all'occhio. Due volte che sto cuore non lo può far innamorare, perché è assai difficile a me cancellare. Io se non sapevo che un giorno a me apparteneva, e quello che sta cantando stasera è stato prima e l'ultimo a te fa provare un'emozione, perché la chiave del tuo cuore è

Carletto, Carletto, e sì buono, ma è mai possibile che io ti debba dire sempre le stesse cose, eh? Oh! Carletto, non tirare la coda al gatto, Carletto, non giocare col mio ritratto, Carletto di qua, Carletto di là.

0: vita.
1: Viva la Sardegna!
2: Viva Checco! Viva i Modena!

Radio Sole Luna, il ritmo della musica, il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna, ritmo ed emozioni in musica.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.
6: Ragazzi, non vi

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori

ed ho sentito nel silenzio una voce dentro me. E tornano vive troppe cose

ero come la sposa di Celia. Ero io col brigadiere Saragotto e il mio dolore. Lei si fece bianca bianca come un frapicatore. Il dottore disse: presto, questo è un caso disperato. Ma poi aggiunse:

quell'ebrea disse: mo vengo un attimino. E andò a fregare i fiori da quel morto tuo vicino. E rimasi con te solo, cercai un verso con la rima. Io sto molto meglio mo di come che stavo prima. Enza, Enza, Enza, che cosa hai fatto?

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

il cane? Bau bau! E il gatto? Miau! L'asinello? I-o, i-o! La mucca? Muu! La rana? Cra, cra! La pecora? Beh! E il coccodrillo? Il coccodrillo? Boh!

0: parlare? Come fanno per parlare fra di loro gli animali? Come fa il cane? Bau bau! E il gatto?
1: Miau!
0: L'asinello?
1: I-o, i-o!
0: La mucca?
1: Mmm!
0: La rana?
1: Cra, cra!
0: La pecora?
1: Beh!
0: E il coccodrillo?
1: Il coccodrillo?
0: Boh!

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per

Ciao Roma! Come state? Gagliardi? Vi faccio un po' di canzoni. Bye.

Fa caldo. Avete caldo? Volete un po' d'acqua? A tutti i bambini.

Tutto bene? Volevo salutare tutti i miei amici. Tutti voi. Ricordate questa?

0: Grazie.
1: Un'altra te, dove la trovo io? Un'altra te, sorprenda me.

Grazie. Allora facciamo un giochino. Accendiamo tutti i telefoni. Dai Roma. Go, go, go. Tutti, tutti, tutti, tutti, tutti. Accendiamo il telefono. Yeah. Tutti, tutti, tutti. Muovi, muovi, muovi, muovi. Yeah, yeah, yeah.

Grazie. Grazie Roma. Hanno suonato con me Flavio Scopaz al basso, Paul Warren alle chitarre, Mike Scaglione saxofono, Pippo Lamberti tastiere, Giorgio Secco alle chitarre, Antonella Bucci e Roberta Granà ai cori, Lele Melotti alla batteria, Luca Scarpa alle tastiere. Del resto ammazzo ti ringraziano Roma. Grazie. Vi amo.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

mi spaventa niente, tranne competere con l'amore. Ma questa volta dovrò riuscirci, guardarti in faccia senza arrossire. Magari

0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.
3: Salut ma vodka, purtucana, pesce, ciufangau, non ti porti più insieme a fiù picnic.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

0: Mari, che ci fa quest'uomo nudo sotto al nostro letto?
1: Sotto al letto niente, ma sapessi sopra!

0: El tiempo es más soportable si con nosotros está una chica. ¿Me entiendes?
1: Il problema è la radio. Questa radio che non smette e che continua a dirci le stesse cose da tanti anni.
2: E la misma cosa succede dappertutto. In America, in Oriente, in Russia, in Europa.
3: Quanto tempo ancora il mondo farà finta di non sentire le grida che arrivano da laggiù, di notte, di giorno? Because it never stops.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

Sono le 6 della sera e la porta si è aperta, con i jeans attillati, ma come sei bella. Sai che non sei cambiata, forse ancora più dolce, forse ancora più donna, forse ancora di più. Ma che cosa è successo, ma che cosa è accaduto? Niente più, niente meno, mi sono innamorato.

Io ti aspetto, il tempo non conta. Me ne frego di quello che pensa la gente. Prima o poi ci scommetto.

Mezzanotte passata e richiudi la porta, rimango da solo con la tua.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai. Certe volte il mio vivere è troppo ingombrante, ma ti posso portare

vediamo se funziona. 1, 2, 3, prova, provolone. Non vedo grazia stasera. Uno, due, tre, prova, provolone. Mozzarella. Bel megamix, ragazzi. Cominciamo la serata con Raffaella Carrà. E questo caldo ce lo porteremo ancora almeno per altri 10 giorni, ragazzi. Prova, Frankie! El Cora! Probando microfono e microfono.

Andiamo un attimino. Allora, vado a salutare Azzurra. Frankie Elcora, Lumi dalla Romania. Abbiamo Angelo Baffo, Marica, Andica dalla Ungheria. Poi abbiamo DJ Grazia. Abbiamo Fenice, The Crow, Alizé, Paola, Becchino, Whisky Pirlotto, Samuel, Frenchy. Oh, è entrata Frenchy. Ciao Frenchy. Poi c'è DJ Bello, Melody, Shaki e Felix. Ciao, ciao Frenchy, ti ho visto adesso, ciao.

0303 456. Certo, c'è tutta buona musica qui, Radio Sole Luna, la console c'è Micione.

0: E questo è Pedro.
1: Pedro, Pedro, Pedro.
0: Dimmi grazie, non va bene, non te gusta? Non te gusta, Raffaella Carrà, grazie. Molto amata in tutto il mondo. Purtroppo non c'è più Raffaella Carrà, peccato. Pedro Pe. Purtroppo stasera non c'è la mia partner qui, la mia socia. Grazie. Forza Lumi, si balla, eh! Va bene, bene, grazie!

Salutiamo la Sha, che ecco qua, finalmente ha mangiato la Luganega con le patate. Grazie, grazie Sciacchi. La Luganega con i capperi, patate.

ore di... vediamo un po', ore 19, se mi ricordo è passato, ore 19, Frenzy, giusto? 20, Shaki, 21, Black Knight, 22, Bello Bello. Che era nell'armadio. Aperto la registrazione, vanna, diamole il bianco a Frank e il Cora, non riesce a fare login. Ciao Yamez, buonasera, buonasera, sia Yamez.

musica divertente qui stasera a Radio Sole Luna Micione. E con Balcero Oreste, è arrivato Oreste, sembra di quei cantanti americani anni 70 quando erano funky, cantante di musica funky. Buonasera Oreste.

Musica divertente. C'era qualcuno che diceva musica divertevole. Ti ricordi, Sciacchi? Divertevole, sì. Quello di Paliemo, ero siciliano, come si chiamava? Oh, Vinci. È divertevole. Forza, forza, forza, bailar, bailar, Yanez. Ti ricordi, Sciacchi? Diceva divertevole.

0: Ciao Cyberman, è arrivato lui, Cyberman, direttamente dal Portogallo. Buonasera, buenas tardes. Anzi, loro dicono boa tarde, Cyber. Bandolero, Paris Latino. Mi sembra giusto che è arrivato dal Portogallo?
1: Ma ciao Franzi, ciao!
0: Oggi non ce la fa ad arrivare l'altra DJ, la DJ Grazia, e vabbè, mi devo arrangiare da solo.

Ci provo, ce la farai, Micio? Provo, se no poi chiudo prima, che devo dire? Saluto cordiale alla regia, meno male che c'ho qualcuno a fianco alla regia, il nostro mitico Black, vai Black, saluta tutti gli amici di Radio Sole Luna qui in chat, vamos, bau bau! Basta, basta, la salutiamo tutti, basta, basta, basta, basta. Magari vuoi i croccantini. Paris Latino, che bello, che lindo, che lindo. Paris Latino, bandolero rock. Quindi tutte le signore che hanno intenzione di baciare Ciro il Beccamort per tutto il mese di agosto, ragazze, rassegnatevi perché lui è in vacanza Sharber Shake. Paris Latino. In Egitto sta in mezzo alle mummie.

0: vedo il miroir.
1: Sì, sì, lì dove stanno i morti, da una parte l'Italia sta insieme ai morti, lì se n'è andato in mezzo alle mummie, nelle piramidi. Non credo si sta baciando pure le mummie, no, dai, non fare questo, fai il bravo Ciro.

Cuba, voglio ballare la salsa. Vanno bene pure i pomodorini a pezzettini, vero Angelo? Passate il pomodoro, va bene, dai, buono. Facciamo una bella salsa. Ma che bel naso, Frankie, ancora!

questo originale era un tango, mo diventato oggi la cantano tipo bachata, tipo salsa, in questo caso dance. Non so se sono live stasera su TikTok. Eventualmente saluto Amalia. E questa è Volare versione Gypsy King.

0: Un saluto a tutti da DJ Grazia.
1: Sì, voi salutare tutti, vediamo proprio tutti. Sera.
0: Allora, Azzurra, Angelo Baffo, Franci El Cora, Marica, Yannez, Andicapati.
1: No, Andicapati, Antica, dice tutte le cose che dice, meno male che lei non è italiana. Ok, dici Antica, e poi l'altra parola non la diciamo. No, esce Andicapati. Allora, Antica, poi...
0: The Crew, Felizia, Paola, Ciro Becchino, Cyberman, Whisky, Pirlotto, Samuel, Fenice, Franci, DJ Bello, Melody, Ligione, Shaki e Alisa.
1: Ok. Ho comprato stasera e il tuo cuore lo sa. E niente, lei dice grazie, come mai? Qui vedo che è cambiato qualcosa, è cambiato che Shaki è passato alle 20 al posto di Giuseppe CT e mentre stasera la fa alle 21 Black Knight, alle 22 c'è... Chi sarebbe? Allora, bello bello, lo conosci bene, dorme più dei gatti, gatto dorme 18 ore, bello bello 23. L'altra ora fa l'ora di live qui, ok? Dorme 20... Modo adesso sta dormendo, adesso lo so.

0: Benvenuti in paradiso di Antonello Venditti, sarà la prossima canzone.
1: E quindi? Per chi?
0: Per tutti in chat. Non so se stanno in diretta.

0: Ah, gira troppo veloce. Nel frattempo io scambio quattro chiacchiere con che hai fatto oggi?
1: Mi sono registrata TikTok.
0: Ah, novità, ecco qua, la possiamo trovare su TikTok.
1: Mi sono messa amicizia
0: nostra. Ah, e come ti troviamo lì?
1: Mi chiamo Grazia e la mia biografia è Raggio Sole Luna in My Heart.
0: Ok, quindi cercate Grazia su TikTok. Grazia Radio Sole Luna in My Heart.

0: Benvenuti in paradiso. Il paradiso dov'è? Qui.
1: Come si chiama? Su questa
2: ciò. Il paradiso sta dove sta la neve.
1: La neve?
0: Ha detto una cosa. Il paradiso dove c'è la neve, quindi dove stanno i pinguini. Ok? Gli orsi bianchi.

0: è arrivata la Angie. Salutiamo Angie. Quando si vestì addosso, lei è dell'Ungheria. Saluta Angie.
1: Ciao Angie, stia Angie, da DJ Grazia.
0: E da Micione, ciao Angie.

Michael Cora, lui è nel Messico, è un dottore degli occhi praticamente, prepara gli occhiali, sta roba qui, fa le visite mediche, oculistiche, bravo, bravo.

Diamola, buona serata Angelo Baffo che va a magna, però ti aspettiamo dopo, eh? Abbiamo tanti bravi DJ stasera. Ciao Angelo. 883, praticamente 883. Com'è bello il mondo insieme a te.

0: comunità indigena sono i Cora, che vivono in Messico, ancora ci sono, che vive tra le montagne del Messico, dove è nato lui alcuni decenni fa.
1: Insieme a te è come rinascere, vedere finalmente che rischiamo di perdere mille...
0: E ancora esistono gli indigeni, eh?

Molto probabilmente Angie dice che la chat non è buona, non riesce a vedere chi c'è nel gruppo o non vedo nulla, quindi dovrebbe premere il tasto utenti, ok, se riesce a scriverlo in traduttore ungherese e dirle di cliccare quella spunta lì e poi utenti.

Oh, ero caduto, ragazzi, era sparito il virtual. Ero caduto? Ci sono? Pitbull e Kaoma Rumbada.

One, two, three, four. Uno, dos, tres, cuatro.

0: Hola, ciao Cata, buonasera da Micione e da
1: DJ Grazia.
0: Saluta Catalin.
1: Catalin.
0: 1, 2, 3. E ti ha chiesto pure l'amicizia su TikTok, come vi... mano a mano che vi trova, vi aggiunge la Grazia. Ah, ciao Cata.

chi l'ha fregata questa qua? Charlie? Uno, due, tre, quattro. Questa l'ho fregata, ti ricordi, Shaki? Ah, chi l'ho fregata? Charlie?

Siamo? Siamo passati da un brano all'altro? Perché è sempre Pitbull, la stessa canzone, però stavolta è con Down Santa Lambada, non Lambada.

0: ci vuole dedicare una canzone a Shaggy. Praticamente, che sto dicendo? Io metto due canzoni diverse di Pitbull, ma alla fine è sempre quella, è uguale. Piatto 1 e piatto 2 sono uguali, cambia il titolo, ma la canzone è sempre quella. Sfumo e Shaggy ci vuole dedicare una canzone sia a Micione che a Grazia. Quindi posso anche passare a fianco. Questa canzone inglese si chiama, da Shaggy per noi, si chiama
1: Scorpion Largest, Send Me an Angel.
0: Send Me an Angel, Scorpions. Ringraziamola.
1: Grazie, Shaggy.

0: send me an angel, cioè mandami un angelo, oppure manda, che ne so, 10.000 euro. Tu che dici? Cioè,
1: Non ho bene i soldi per comprarmi un PC.
0: un PC.
1: E poi anche
0: Ma un
1: un
0: PC.
1: digital cover, quello là che hai tu.
0: Ah, vabbè, questo lo possiamo. Non si compra, ok. Però non è meglio se ci. A posto di mandarci un angelo, no, che no,
1: Ci
0: ce lo
1: manda dei soldi,
0: compriamo.
1: che forse è meglio.
0: Manda i soldi, ha detto Shaki. Colpifero, ha detto. Niente soldi, non ce ne voleva andare.
1: Se te li mandiamo noi,
0: No, lo dico sì, se vuoi dire sì.

0: Arriva la ore 19, chi?
1: Arriva la Franci, che è già qua collegata.
0: San Benedetto? Lei
1: San Benedetto!
0: Acqua San Benedetto!
1: Ah, è buono.
0: Lei è di San Benedetto del?
1: Como.
0: San Benedetto del Como? La conosce bene. San Benedetto del Tronto.
1: Ah, Tronto.
0: Tronto.
1: Tronto.

0: Samuel, mi avete fatto confondere pure a me, ho detto è entrato Samuel il nipote di Sciacchi, poi mi sono ricordato pure io che Samuel è il bot nostro, dovevi cambiare, era Mariolino il bot.
1: Tutto o forse niente da domani.
0: Oh, mi avete fatto confondere pure a me.
1: E sarà

0: Siamo qui, noi due. No, no, il mondo canta.
1: Il volo canta il mondo.
0: Cantano, loro sono
1: Come
0: tre.
1: cantano? Uno, due, tre.
0: Il
1: Come
0: mondo.
1: fanno a fare il mondo in tre?
0: E cantano un po' prima uno, poi l'altro, tutti
1: Ah.
0: insieme. È arrivato 1.000 euro, il signor Giuseppe 1.000 euro.
1: 1.000 euro. Ciao Giuseppe, 1.000 euro. A noi non quando ce li dai i soldini.
0: Ah, almeno 500.

ma è diventato proprio bellissimo Frankie ancora. Vedi, vedi che bella, che bel naso, vedi? Proprio bello, bello. No, non le dice le bugie, eh? Assomiglia, assomiglia a quello al naso di Pinocchio, eh?

come mi ha chiamato Micuone. Ti lascerò

0: questo è l'ultimo brano che si chiama, noi stiamo ascoltando Cosa Gira?
1: Ti lascerò di Anna Ozza e Fausto Leali. Beh, in effetti ci stiamo lasciando da loro, perché adesso abbiamo finito la diretta, questa è adatta.
0: Ah, ti lascerò, se vi stiamo lasciando perché è finita la diretta, ok? Mo, ad esempio, ce lo meritiamo un bel gelato io e Grazia? Oh, ce lo mandate? Una crepe?
1: Sì.
0: No, va qua, un bel gelato. Va bene, dai, va bene il gelato, dai. Urra!

0: Cominciamo a salutare un po' tutti, dai, fallo tu, dai. Che poi magari poi lo farà anche Prenzi. Dai,
1: sera Azzurra, sera Angie, sera Francia, sera Marica, sera Ian.

0: azzeccata. La palinca,
1: bello.
0: Il nostro Giuseppe.
1: Bello detto il ghiro. Perché dorme sempre. Bello il ghiro.
0: Poi abbiamo Giuseppe.
1: Vabbè, dai. E c'è domani.
0: Il nostro box Melody. Milione. Tu. Ah. Milione.
1: Ah. Ok. Pronta, Frenzy? Grazie a tutti ragazzi, ci sentiamo, penso domani, io sono libero. E niente, ancora grazie a tutti da parte di... Grido però, da parte di Micio!
2: Grazie e Micione!
1: Grazie ragazzi, diamo la buona diretta a Frenzy. 3, 2, 1, vai Frenzy!

0: Attenzione! Treno in transito al binario 1, allontanarsi dalla linea gialla.
1: La musica. Le emozioni. I sentimenti. Dove la parola manca, la comincia la musica. Dove le parole si arrestano, l'uomo non può che cantare. Per noi e per voi, in console, dalle Marche, Franci. Dagli studi di Radio Sole Luna, adesso per voi, in diretta, Franci.

Ma ciao, buonasera a tutti, eccomi qua. Ringrazio Grazia e Micione per il passaggio di console. Bellissima diretta come sempre, come ringrazio questa bellissima chattina, partendo dai miei due titolari, Chiaki e Micione, DJ Giuseppe, DJ Bello, Kata, Whisky, Cyberman, Ciro Becchino, La Paola, Felix, Alizé, Catwoman, The Cross, Fenice, DJ Grazia, Andika, Marika, Frank, Angie e Azzurra, e vi auguro un buon ascolto.

È in arrivo per voi i The Color con Rolling Stone.

tutti quanti e dico buonasera per 6:30 a passare, no, allora 6:30 già è sera, a parte che sono 6:30, giusto? Sono 6:30, non sono 6:30, e allora c'è stato l'applauso. Attenzione, attenzione, vi voglio presentare prima di tutto il complesso che sta suonando si chiama Le Chiurme, ovvero i Chiurmi.

0: scape vuol dire uccello, allora bird scape cap da G. Benissimo, questa musica si chiama La Quadrille di Lina Cavalieri, quella cantante ballerina tandana fan.
1: Mi sentite? In arrivo per voi Francesco Da Vinci con Dimenticarsi.

diamo il benvenuto ad Elka. In console trovi DJ France. E andiamo avanti con Saif. Buona domenica.

0: E in arrivo per voi Ludwig e Sabrina Bollente.
1: Oh Sabrina, let's go. Come fa? Come fa?

Eccoci qua, la mia diretta è giunta al termine. Vi lascio nelle mani della nostra bravissima Shaki e ci risentiremo presto. Un abbraccio a tutti.

0: Radio, radio. Sole, sole. Luna, luna. La magia della radio è grande.
1: È grande.
0: Un microfono. Un DJ che parla. Un brano musicale. E tante, tante emozioni trasmesse ovunque. Dallo studio di Radio Sole Luna state per ascoltare lei, Shakira.
1: Shakira.
0: Musica.
1: Musica.
0: Emozioni.
1: Emozioni.
0: Amicizia.
1: Amicizia.

0: Ed eccoci qua anche questa sera. Buonasera a tutti, benvenuti su Radio Sole e Luna. Per il momento in console ci sono io, Shaki. Voglio ringraziare Franci per la sua bella diretta. Brava Franci. E bravi anche Micione e Grazia. Iniziamo subito i saluti, sempre vanno a chi ci ascolta dall'esterno, dal nostro sito, dalla nostra app, dal nostro canale YouTube, da Alexa e da www.radio.net. Salutiamo a Bunny, c'è anche il mio coniglietto, Bunny. Adele di Teramo, Azzurra, Rottweiler. E il mio amico Le Mo dalla California, ciao Mo. Angie, Frankie il Cora, Marika, Yanez, Andika, Denise the Crow, Felix e Paola. Anche lui mi tocca salutare, Ciro il Becchino, Cyberman, i nostri bottini, Pirlotto, Melody, Whiskey e Samuel. Il nostro DJ Black Knight, ciao Black. A Franci, a Cata, a Rita, DJ Bello, Giuseppe CT. Un caro saluto a Elka e a Micione. Un saluto a Claudio e a Lise che non l'avevo visti. Sarete in mia compagnia fino alle ore 21, poi come ho già detto alle 21 ci sarà Black Knight, alle ore 22 DJ Bello Bello. Oggi c'è stato un piccolo cambio di programma perché domani Black Knight è impegnato, allora stasera la farà lui. Comunque un grazie a tutti per la buona diretta, come sempre un buon ascolto, una buona musica e un buon divertimento. Primo brano, voglio accontentare subito Cata, Cata, la tua richiesta, sei la prima.
1: Perché?
0: Perché Cata è un'amicona,

voi non lo sapete, ma Morrison si chiama, che arriva dalla California. Sono tantissimi anni che ci conosciamo, vero Mo? Abbiamo parlato anche su Skype. Sentirlo parlare sembra Stanlio.

caro Micione. Ti voglio fare subito una dedica.

Lei è la grande, indimenticabile cantante milanese, scomparsa un po' di mesi fa, Ornella Vanoni, Il mio mondo. Questa la dedico a te, Micione.

All'età di 86 anni, ieri è scomparso un grande della musica italiana, Francesco Guccini. Lo ricordiamo con il brano Il vecchio e il bambino. È una live molto molto bella.

0: i nomidi hanno cantato tante tante canzoni sue.
1: E un bambino si prese per mano e andarono insieme.
0: Diamo la buonasera a Fati. Ciao Fati.

Renato Zero. L'asfalto brucia. Una vincente scommessa. In pratica, è Luis. Non

0: Ricordiamo anche lui, non è molto che è venuto a mancare. È stato anche un... non so se hanno avuto qualche storia o erano grandi amici. Gino Paoli, Come si fa? Un brano che dedico a tutti i birilli oro.
1: Solo perché portandoti via posso anche perdere.

0: spazio richiesta.
1: Sentite un po', una bimba di nemmeno 10 anni cosa ti cerca? 1 su 1000, Gianni Morandi. Buon ascolto, grazie.

uno su mille ce la fa. Io ce la farò a superare questo caldo. Ciao Amalia.

0: non ho mai avuto quell'occasione di andare a vedere un'opera del genere, però mi piacerebbe.
1: Spazio richiesta.
0: Si no te ubieras ido. Marco Antonio Solis. Questo brano Micione lo dedica proprio a me. Grazie Mario.

0: Questo è un bellissimo brano che ci dedicavamo tante volte io e Mario. La mia estate con te, Fred Buongusto, e io la dedico tutta a voi.
1: Io vorrei mandarti al diavolo
0: Non è che vi voglio mandare al diavolo, eh?
1: con i
0: No,
1: miei problemi inutili, che sono qui nell'anticamera della mente, fanno ostacolo al mio quieto sopravvivere. Dammi il tempo per decidere se conviene avere le braccia tue, la tua faccia contro il petto mio e da solo camminare io,
0: questa
1: fare
0: sera è
1: tutto come ci
0: pericoloso,
1: fossi
0: Black
1: tu
0: Knight.
1: e gettarmi qualche amore via, fare finta di fregarmene.

quelle corse, in automobile, per sentieri impraticabili, le risate incontenibili, i silenzi interminabili, mi rendevano più libero, come quando

ultimo, allora, ultimo brano, poi un brano per i saluti. Dai, gigante Piero Pelù, un po' di rock. E poi saluti, eh.

0: tango Santa Maria. E con queste meravigliose note io saluto.
1: Hai milonga di amore, hai temblore di notte.
0: Saluto soprattutto chi mi ascolta dall'esterno. Tutti i miei birillini blu. E i nostri moderatori. E i nostri DJ.
2: Argentina. Buenos Aires.
0: E un grazie soprattutto lo voglio dare a chi, che in questo periodo è un periodo un po' brutto per noi, perché chi è in ferie, chi sta male, chi ha problemi a casa, e manca tantissima gente, anzi tantissimi DJ. Ci sono sempre quei 4-5 che mi danno una mano e io li ringrazio tantissimo. E io queste cose non le dimentico.
2: Argentina.
0: Comunque la mia diretta chiude qua.
2: Buenos Aires.
0: E passo la console a lui, a Black Knight.
2: Il porto di Santa Maria.
0: Black, io ti auguro buona diretta, eh? E soprattutto divertiti. Ciao a tutti, a domani, ore 21, se Dio vuole.

0: Io sono Black Knight, buonasera, 7 agosto 2026, 21.01 ma con una precisione svizzera. Ah, Shakira mi ha passato la linea.
1: Qui,
0: sì, muoviamoci nel sole, dai, I'm moving to the sun, cominciamo bene. Ma da da da da da da.

E su questa colonna sonora diamo il benvenuto a tutti coloro che mi stanno ascoltando attraverso questa chat. E parliamo di Shakira, Micione. E poi andiamo a DJ Bello, che ovviamente prenderà la linea dopo. Cata, Francis, Samuel, Pirlotto, Whisky. Ecco, un Whisky non mi dispiacerebbe adesso. Ciro e Becchino, Paola, Felix Alizé, Claudio De Crew, Il Corvo, Felix, Fenice, DJ Grazia, Marica, mamma mia! E poi Deborah, Carlotta, Rottweiler, Azzurra e poi Muffy Bunny, Cyberman and Dr. YJ.

Avete presente il momento in cui una nasce e nasce bella davvero? Oh, ve ne condanna a volte, eh? Pensa che palle essere bella davvero. E non puoi essere normale, non puoi essere, no, devi essere bella davvero. Eh sì. Si sente che sono romano? Così vagamente si sente che sono romano? Ma così, a tempo perso, si sente

Guarda sferoce. Ma dai. Oh, mi è uscito romano stasera. Rassegnatevi. Stasera siamo sulla versione black romano, eh? Rassegnatevi. Rassegnatevi! Ma che ritmo sui miei nervi, cuore a 1000 freni. Quando passi tu, sale tu. Lo sai a chi è diretta, vero? Ma dai!

0: ma Black è romano. Con gli occhi lo sai. Guarda che è una chicca, eh? È una chicca, non succede mai. Non succede mai.
1: È quel modo di stare al centro, come un colpo dentro il vento. Tu fai festa nel silenzio, poi mi toglio.
0: Vero Shaggy, non succede mai.

per chi non mi conosce, io sono perfettamente capace di parlare italiano con la pronuncia assolutamente non decifrabile. Ma qua non mi via romano, cazzara la sì, mi via romano, mi piace. Quanto balla, Gada, ma quanto balla, Gada, ma quanto mi piace.

E adesso vi presento una chicca di quelle proprio fantastiche, ma non la riconoscerete fino a metà canzone. No, non ci riuscirete mai, anzi, non ci riuscite mai, perché è difficile da indovinare. Ma guarda che mi sono drogato stasera, eh? È uscita l'anima romana. Vediamo chi la indovina, dai, vediamo chi la indovina.

ovviamente pensando a Michael Jackson mi viene da dare che schifo, perché è una versione diversa, infatti fa obiettivamente un po' stare male. Ma adesso andiamo, lasciamolo stare questa, perché mamma mia, lasciamolo stare, andiamo. Marcella Bella, ce l'avete presente? Nell'aria, Marcella Bella, Samuel Sartini, remix. Chissà che

ma togliamo questa. Adesso, adesso è il momento serio. Adesso vi esorto tutti a rilassarvi un attimo, a piantarvi le cuffie nelle orecchie, perché vi presento l'arte in tutto il suo essere. E questa è una cosa che va dedicata alle persone in chat. Rilassatevi. Dai, arriva la musica, credetemi, arriva galoppando da lontano come un cavallo bianco, ma quando arriva vi prende e non vi lascia più. Da parte di Black Knight a tutti coloro che mi stanno ascoltando.

ma lasciamo No Woman Cry di Jim Sachs per andare alla prima dedica della serata. Mi vergogno quasi a fare questa dedica, perché è una dedica per Shakira. Conoscendo le sue passioni, mi azzardo, e devo dire mi azzardo, a dedicarle il prossimo brano. Io ci provo, ci provo davvero. Vediamo che succede. Shaki, è per te, è solo per te.

Shakira, so che ti piace Celentano, io ce l'ho messa tutta. Ma andiamo dalla musica sotto la doccia, andiamo alla musica vera.

Vi volevo ricordare che alle ore 22, alla fine della mia tragica diretta, arriva il meglio. Perché il meglio deve ancora arrivare, come dico sempre. E il meglio è lui, DJ Bello Bello.

ma adesso andiamo a un'altra dedica particolare, perché una donna può essere in mille modi, ma se una donna è così, una donna è così, è così, è così, è così, è così, perché una donna è così. Allora, anche se non stai ascoltando, fa come ti pare.

apre insieme il rapporto, sarebbe bellissimo. Chi se la ricorda Marina Rey? Dai, vi metto alla prova. Chi se la ricorda Marina Rey con Primavera?

0: Ma vi rendete conto che io sto facendo una diretta con in braccio il gatto e con ai piedi Dylan? Cioè sono circondato. Io c'ho in braccio Micio, che è il gatto nero più bello del mondo, e Dylan accucciato ai piedi. Ma come faccio a fare una diretta?
1: Dimmi che mi vuoi ancora, dimmi che mi vuoi, dimmi non mi lascerai, io non ti lascerò.
0: Sono circondato, ragazzi. Gatto, gatto e cane, ma dai.
1: Tu dimmi non mi lascerai, io non ti lascerò.
0: Ma adesso vi faccio godere. Adesso rilassatevi. Black Knight vi dice buona calma, tranquilli. Perché vi faccio ascoltare una meraviglia.
2: The clock doesn't wait for Eddie.
0: Shaki, il mio cane e il mio gatto stanno ai miei piedi durante la diretta. È complicato fare una diretta con un cane e un gatto sdraiati ai piedi. Questa la dedico a tutti i pelosi che abbiamo in casa.

quindi un saluto immenso ai DJ che mi hanno preceduto. Comunque cominciamo da Micione, Grazia, Franci, Shakira. Ah, a proposito, c'è pure Black Knight, quel rompalle. E poi arriva lui, il meglio deve ancora arrivare. DJ Bello Bello. Hey! Ve lo ricordate Mango? Mango, una voce meravigliosa italiana fantastica. Il padre di Angelina. Ve lo ricordate?

E dopo questa meraviglia di mango, che bella d'estate, vi esorto a spalancare le orecchie e a godervi la prossima canzone. Eh sì, ve la dovete proprio godere. Perché a prescindere da tutto, lo spettacolo deve ancora continuare. The show must go on. Eh sì.

E allora, se dobbiamo fare una dedica, facciamola a qualcuno di speciale e a tutte le sue amiche. Perché da quello che mi viene scritto, mi stanno ascoltando lei e le sue amiche. E allora dedichiamogli qualcosa di particolare, qualcosa di parla, che parla di Black Knight, qualcosa che è la colonna sonora di questo Black Knight, questo Black Knight particolare. Quindi dedichiamolo a lei e alle sue amiche, Hessie, Elea, Jimmy Sachs, perché mi sembra il minimo.

Il prossimo brano ovviamente lo dobbiamo dedicare a tre persone che mi stanno ascoltando. Loro malgrado mi stanno ascoltando, pensa che disperazione. Quindi parliamo di Simona, Manuela e Giuliana. Tre persone che sono costrette ad ascoltarmi, pensa che roba, pensa che condanna, ma dai. Ma dai, allora. Ma dai, ti chiamo di cuore questo. Ma perché mi sembra il minimo. Quindi Simona, Manuela e Giuliana. You are my, in my heart. Siete nel mio cuore. Black Night, Radio Sole Luna. Maybe we were broken, maybe we were blind. Ma pensa che roba, trovarsi a essere, avere una dedicata a Black Knight. Ma è peggio della condanna. Ma è peggio della condanna. Ah, Dio che roba.

mi scrivono: appena finisci beviamo il mondo. Imbriacatevi, imbriacatevi e fatevi male, perché stasera Black Knight è romano, perché è romano, perché deve parlare così, perché sti cazzi. Ah, c'hanno pure un compleanno, c'hanno pure un compleanno con una scusa in più per farsi male, per farsi male.

ma adesso torniamo seri. Dai, davvero torniamo seri. Allora, ogni volta che tu te ne vai, ogni volta che tu te ne vai, porti via un pezzo di cuore di me. Every time you go away, you take a piece of me. Yes.

E questa è una dedica particolare che prende il via, vola in alto e arriva dove deve arrivare, magari come orientamento, diciamo, nord-est.

0: E allora facciamo una cosa, dai. A te, esimia testa di cavolo. Che sai che sei chi sei, sei? Ah sì! Allora, beccati questa, dai, perché questa è tutta per te. Sì. Esattamente per te.
1: Aspetterai 100 video.
0: A misura.

Allora, soggetto del nord-est. Beccati questa, perché questa è davvero nel cuore. Perché questa è veramente nel cuore. Beccatevela tutti. Sì. Michael Bennett. Questa è tosta. Eh sì.

E anche questa è dedicata a Simona, Manuela e Giuliana. Un trio pericoloso.

Sai come diceva il saggio? Vivi la tua vita, ma salva i tuoi ricordi. Perché la tua vita la vivi, ma i tuoi ricordi sono tuoi. Qualcuno mi ha detto che me la tiro. Oh, rendetevi conto. Ma ha detto che me la tiro.

Adesso onestamente chiedo alla chat, ma secondo voi Black Knight satira? Ci vuoi dire? Ma satira?

Adesso onestamente chiedo a Manuela e a Giuliana, in base a quello che avete sentito stasera da Black Knight, ma secondo voi, ma tiro? Ma ditemelo davvero, a parte lei, ma tiro davvero, secondo voi?

io chiedo a Manuela Giuliana, secondo voi, in base a quello che sentite, ma la tiro? Ah, grazie, molto grazie, grazie, grazie, grazie. Cioè, oltre che non me la tiro, mi avete anche etichettato così. Fantastico. Sapeste quanto siete fuori da ogni cosa? Perché non sono così. Via!

se vi dicessi come sono stato etichettato, comincia con STRO. Secondo voi è vero?

0: Tu le amerai pure, ma a me mi hanno dato lo stronzo.
1: Ah sì.
0: Ma adesso andiamo con l'ultimo brano della mia diretta, che non indovinerete mai. È il mio ultimo brano per questa diretta. Poi mi accingo a lasciare la diretta a lui, a DJ.

0: Allora, non so come uscire da questa storia perché mi si è bloccato il virtual. Quindi saluto tutti coloro che mi stanno ascoltando. Non so come bloccarlo, ma lasciamo stare. Mi accingo a passare la linea a lui, a DJ Bello Bello. Vi auguro buon proseguimento, ci sentiremo nelle prossime dirette. E un abbraccio immenso circolare a tutti coloro che mi stanno ascoltando. Quindi, come dire, un abbraccio immenso. E mi accingo a passare la linea a lui, a DJ Bello Bello. 5, 4, 3, 2, 1. Dai, ciao!
1: Allora, Amandrino, un momento. Vogliamo lo zio Nicola, al centro della sala. Venite qui, lo zio, mentre la sala. Ma non si fa a te, non ci clande, che io si affesso. È sempre cangente, al centro della sala. Ma pronti? Adesso, mano a mano, formate un giro tondo. Giro tondo, la G. Giro fatto. Oh, e c'è un giro tondo.

E buonasera, buonasera, buonasera a tutti, qui dice bello bello, sempre su Radio Sole Luna, la prima giornata è battenti fuori per voi. Grazie, grazie della buona diretta, grazie, grazie a tutti. Facciamo un bel solitino per te, così che come sempre, di Nenzione, Maxi Buono. E grazie a tutti i DJ che mi hanno passato la diretta calda calda, e grazie al DJ, bello bello, grazie, grande, grande, bella diretta, bravo bravo, sempre sulla Radio Sole Luna. Grazie a tutti del buon ascolto, la buona presenza e della buona diretta, sempre sulla Radio Sole Luna.

però sei tu. Bella, bella, bella, tutto per voi, dice bella, bella, vai, vai, vai, col mio canto libero. Tutte sedie, la dedichiamo tutta quanta al nostro DJ Missioni, dice bella, bella.

Bella bella bella, tutto per poterti bella bello, sempre sulla chiesa luna. La prima di vabbè parati, quali per voi. Sta arrivando un altro brano musicale, questo lo dedica l'amico che sta in chattina qui in Radio Sul Luna. Sta arrivando tutta per voi, tutta la chattina. Sta arrivando, eh?

che mi prendi, sta arrivando altro brano musicale, tutto per il voto, c'è bello bello, il grande Adriano Celentano, tutto per il voto, c'è bello bello.

0: Eccolo qui, il trio liscano bombolo, tutto per potere bella bella.
1: Dimensioni, si credeva l'uomo più elegante, più galante nel suo dire.
2: Tutte le volte che viene qui vuole per forza
1: sempre tutto qua.

Ehi ragazzi, belli belli, i corvi, ragazzi di strada, tutto bello veloce, bello bello, sempre su Radio Soluna.

Grazie a tutti da Gianni Morandi e da Dice Bello Bello e tutto lo staff di Radio Soluna. Grazie a tutti, buon ascolto e alla buona permanenza. Mi raccomando, non mancate al prossimo appuntamento, sempre su Radio Soluna, con Dice Bello Bello e tutto lo staff di Radio Soluna e tutti i DJ sempre presenti, sempre su Radio Soluna. Mi raccomando, numerosi, mi raccomando, come sempre, sempre su Radio Soluna. Io vi faccio una buona serata e una buona notte a tutti e grazie a tutti, noi ci sentiamo presto sempre su Radio Soluna, mi raccomando. Facciamo un bel salutino affettuosi, calorosi a Dina, Micioni, Max Malabona e tutto lo staff, e grazie a tutti, grazie, grazie a tutti, e buona serata e buonanotte a tutti, grazie, grazie, un bacio a tutti, grazie, grazie, grazie, alla prossima, sempre su Radio Soluna. Ciao, ciao.

giratevi, in una volta, in una... A mandrì, signora, signor, signor, che clave sta già? Siamo le terreni, diciamo, signor, pur su, oggi, oggi, Rosè, e Gettino, alle piccole, c'è Pozzo, insieme, a girate, girate sempre. Adesso, mentre state girando, attenzione, girando, girando, attenzione, a frappè, cioè attenzione, a fra poco. State girando, memo, con tre, via, con tre, cioè con tre dall'altra parte, al contrario. Mi danno, ma mi giro, ma ho cazzo, spagato quando lo metto, mi danno la festa. Attenzione adesso. Mo per essere più comodi mettetevi alla Fernand, ovvero il braccio sotto al braccio. Me, attenzione, senza darvelo tossi uguale. Oh, benissimo. Mo continuate così, togli lì da una. Mo a te, e tutti i recchi, com, vuoi sentire a me? Oh, adesso che state combinati così, così come state, attenzione, con tre. Vai, vai lo zio, vai con tre. Mo ognuno con la femmina che tiene appresso si facesse un giro di ballo. Lasciate con tre, fate un giro di ballo. Pronti? Via!

praticamente, no? Oh, adesso che state risposto così, i cavalieri, i dami praticamente, facessero un menuecchio. Sai che è menuecchio? Un inchino alle donne. Rosè, pur tu, come stai? Grazie a te, mocca a te. E ci mangio. Le codice. Vai. Adesso, attenzione, i cavalieri prendessero la mano alla donna e facessero un arco. Fatto? Fate l'arco. Non l'arco. L'arco, la C. Fate l'arco. Mo mi raccomando. Rosè, pur tu, l'idana, se c'è il WFF del cristiano, che c'è da tu non vedi no. Allora, avete fatto l'arco? Mo, la prima coppia passasse da sotto all'arco e si andasse a mettere dall'altra parte, avanti la seconda, e così la terza, la quarta, la quinta, la sesta, eccetera, eccetera. Vai!

da Paolo Pettinelli. Formati un altro girotondo, vai con girotondo ancora. Adesso tutti quanti alzate la mano, non che è dell'alde, non che da mano, la da mano. Dimitri tu, ma no you. Con la mano dritta facciamo il grande gioco, cioè win the four. Oh, adesso qualcuno entrasse nel cerchio, non tutto quanto, sapevi che va succedendo cazzo, io uso detto, non tu. Adesso girotondo, vai con girotondo. Adesso win the four, tiro di ballo, attenzione adesso, il cavaliere, lo sapevo io, il cavaliere rimasto senza dama, andasse a fare compagnia alla dama che è andata a sedere. Dopo questo giro di ballo, se volete continuare la quadriglia, mettetevi

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
5: Radio Sole Luna.